0: Senti, ti sono sentito.
1: And
0: yeah, number three, all the way up to the 101.